pa sappi e non muchi na pa fassi sa con minuti con la pipa in zui valeno honesti schi fai buttate umo soli chi pe tapi tampi racci sans estirmo le upo mia connection chi pe fermo.

passare per non muovi in appa fasi, sa come non ti collabi pa in zue. Palè non è stesso che fai buttate, o mo sole che pe tapi, tanto più racci senza estirmo le upe. Mi è connexion che pe fè mon sentiment beaucoup plus mie. Mon chéri avec ou mon le salo.